vecchi, quando uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa, dolce ed impesta, mi va tu berte, per chi li seguli in là, una possugia. Un cielo e lo guanto, rosule a sbuccia,